Il mondo insieme a te, gli 883, era il 2004, mamma mia ragazzi, che impressione! Buongiorno, buongiorno amiche, buongiorno amici, questa è Radio Padova, Ritmo Italiano, io sono Cristina Dori e da questo momento sarò con voi fino alle 2, cosa che faccio tutti i giorni da lunedì a venerdì per questo contenitore di metà giornata che si intitola Ciao Cri, proprio perché mi chiamo Cristina Dori, scusate l'ovvietà ma magari a qualcuno sfugge. Vi ricordo che ogni momento è buono per farci sapere che ci siete al 328 319 8000, perché Radio Padova è molto interattiva con le amiche e gli amici che ascoltano, di conseguenza potete mandare i vostri messaggi scritti, i vostri vocali, le foto, i video, state cucinando, vi inventate di essere a Masterchef, insomma fate quello che volete al 328 319 8000. La musica più bella del mondo arriva con Fulminacci, giovanissimo artista che noi a Radio Padova abbiamo più volte dichiarato amare tanto tanto tanto, e questa è Maledetto Me.

Padova, stai ascoltando Ciao Cri. Manda un messaggio al 328 319 8000.

Buon viaggio a tutte le persone che in questo momento sono al volante, ci stanno ascoltando e naturalmente vi ricordo anche di restare con noi perché tra poco avremo gli aggiornamenti di Viaggiando e di conseguenza insomma sentiremo la situazione delle autostrade del nord-est. Adesso invece al volo vi voglio ricordare di questa importante giornata mondiale di oggi che è la giornata del cuore, la World Heart Day, che è una campagna internazionale promossa dalla World Heart Federation insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, gli obiettivi di questa giornata, perché effettivamente il cuore ovviamente è il motore, no? Di qualsiasi cosa facciamo quotidianamente, gli obiettivi sono la prevenzione, cioè sensibilizzare la popolazione sull'importanza di evitare le malattie cardiovascolari, che rappresentano la prima causa di morte a livello globale, gli stili di vita sani, cioè ricordare l'importanza di una corretta alimentazione, dell'attività fisica regolare e del controllo del fumo, e infine consapevolezza, che non dovrebbe mancare mai, cioè informare sui principali fattori di rischio per proteggere la salute del cuore ad ogni età. E quindi di conseguenza evviva il nostro cuore, manteniamolo sano e facciamo in modo ovviamente di avere una bella vita lunga più possibile per quello che ci riguarda. Adesso invece loro dicono di avere delle cattive abitudini, sono Mace, Salmo e Colapesce.

0: vero.
1: Fred De Palma con Roseville in questa canzonella, titolo cortissimo, ma insomma rimane sicuramente impresso. Continuiamo a ricordarvi che questa è Radio Padova e soprattutto continuiamo a ricordarvi di non perdere mai la buona abitudine di avere con voi questa radio che parla la nostra lingua. Intanto vi ricordo la frequenza storica, quella dei 103.9, e poi aggiungiamo ovviamente anche la comodissima app che potete scaricare in qualsiasi momento sul vostro telefonino gratuitamente, grazie alla quale scoprirete che veramente Radio Padova è tutto un mondo da scoprire. Adesso invece per voi Madame con Marea.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Il traffico si presenta al momento scorrevole sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di mercoledì 30 settembre fino alle 5.30 del mattino di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: Buon vento, Giovanotti Alfa, naturalmente insieme alle 12:28 minuti scattate in questo momento. Da queste parti abbiamo 24 gradi, visto che nella canzone poco fa Giovanotti Alfa dicevano marinai di terraferma, noi che siamo sulla terraferma, da queste parti regoliamo, praticamente registriamo questa temperatura a 24 gradi, 57% di umidità. Ragazzi, finché dura così io sono contentissima. Vabbè. E adesso invece la differenza tra me e te. Questo è Tiziano Ferro, datato 2011, ed è una di quelle canzoni che meritano sicuramente di essere ascoltate a tutto volume, e se avete la possibilità cantatela, perché secondo me è liberatoria.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

Smith. Che talento, dito nella piaga. Miss Italia, il nuovo singolo di questa bravissima cantante e autrice. Allora, a proposito di Da queste parti, come esordisco ogni volta per darvi la temperatura, almeno per quanto riguarda questa zona, c'è un ascoltatore, Raffaele, che mi ha mandato questa immagine, ha fatto uno screenshot del display della sua macchina. Dice: Da queste parti, Cadoneghe, direzione Castelfranco, fa ancora caldino, ma molto meglio di 20 giorni fa. Infatti vedo 28 gradi, tutto sommato, ragazzi, si sta veramente bene. Si potesse continuare così ancora per un po', non mi dispiacerebbe assolutamente. Invece, spero che siate tutti pronti per una grandiosa canzone, una chicca firmata a Radio Padova e datata 1985. Sentiamola insieme.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: La disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Cosmico cantato da Giusy Ferreri, talvolta mi viene in mente quando passiamo questa canzone, il vuoto cosmico che ogni tanto ci capita di rilevare nella testa di alcune persone che ci stanno intorno, però insomma d'altronde il bello dell'umanità è che è varia e di conseguenza accettiamo quello che arriva. Adesso invece Big Mama per tutti voi con Radio Padova, La rabbia non ti basta.

0: Padova, Local News.
1: Edizione del Veneto. Marco Cameran, 48 anni, originario di Rubano, è morto durante un'immersione in Istria. Il sub sarebbe stato colto da malore a 20 metri di profondità. Ieri notte a Vicenza un uomo con una profonda ferita alla gamba, forse causata da un proiettile, si è accasciato davanti ad un bar in centro. Trasportato in ospedale, è in condizioni critiche. Nella notte a Rossano Veneto un incendio ha colpito il fienile di un'azienda agricola, coinvolti fieno e mezzi agricoli, ingenti i danni. La Digos di Verona ha arrestato un 17enne residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. In casa bandiere neonaziste, armi bianche, balestre, armi soft air e disegni suprematisti. Nel primo semestre 2026 l'export calzaturiero veneto è cresciuto del 2,2% a 1,31 miliardi di euro contro il calo nazionale. Crescono i mercati esteri: USA più 16%, Spagna più 5,3%, Francia più 1,6%.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 in punto.
4: Questa è Radio Padova.

Achille Lauro e Rose Villain con Fragole, siete su Radio Padova alle 17:06 minuti. Buon pomeriggio, Franco Ghirardello con voi fino alle 20. Questo è Si Viaggiare, vi aspetto anche al 328 319 8000, il nostro contatto per mandarci i vostri vocali, i vostri messaggi via WhatsApp. E continua la nostra musica su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo Fuga d'amore di Sal da Vinci.

0: Max Gazzè su Radio Padova che ci porta sotto casa, invece tra poco lo sguardo sarà sulle nostre autostrade del Veneto con Viaggiando, con la situazione in tempo reale. Rimanete con noi su Radio Padova Ritmo Italiano, un personaggio che si è innamorato, oltre che di sua moglie che arriva da quelle parti, dal mondo del West, proprio di quella musica che la caratterizza, cioè la grande compagine della musica country. E eccolo qua con I Piaio, però anche no, sentiamo J-Ax su Radio Padova.
1: 1, 2,

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi, traffico regolare privo di particolari disagi lungo le tratte di nostra competenza. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, anticipiamo che per lavori notturni dalla mezzanotte alle 4 di questa notte verrà chiuso il tratto tra Montebello e la superstrada Pedemontana-Veneta in ambo le direzioni. Negli stessi orari verranno chiuse le entrate di Montebello in direzione Venezia e il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta da Treviso in immissione sulla 4 in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Che nome dà

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

chiusura quasi zen con Seife e Parlar d'amore. Siete su Radio Padova alle 17:31 minuti. Io ricordo sempre che i nostri social lo facciamo spesso, no? Radio Padova Official, ogni giorno c'è un post ad hoc per voi, insomma è molto interessante stare in contatto anche con i social, anche se però avevo letto anche un articolo che i social, insomma, non sono gratis. Uno dice in che senso? Ecco, li paghiamo con il tempo, i dati che noi mettiamo lì, i nostri, la nostra attenzione che ci mettiamo lì, magari anche troppa, e secondo gli esperti anche con un impatto sul benessere, il nostro benessere, la nostra salute e anche le relazioni. Magari qualcuno l'amore l'ha trovato oppure l'ha anche perso. Ecco, il fenomeno del doom scrolling, sai, cioè stare lì magari di notte prima di addormentarsi, male, insomma, fa malissimo poi lo schermo, no? Perché insomma poi ti toglie questa capacità di rilassarti, no? La famosa melatonina, no? che non arriva, e poi la richiesta di piattaforme più sicure anche, e sempre al centro del dibattito, insomma, e poi da qui si va sempre avanti fino all'intelligenza artificiale di cui, insomma, si parla giornalmente e quotidianamente. Ma questa invece è la radio. Benvenuti su Radio Padova, la cara vecchia radio che ancora ci fa compagnia, e la prossima canzone è una bellissima novità, quella di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Buon vento!
1: Giovanotti e Alfa con Buon Vento. Infatti il tempo è ottimo, la temperatura è eccezionale, un fantastico 29 settembre, data anche musicale, 17:53 minuti, la musica però continua e tra pochissimo anche in linea la nostra redazione per le ultime notizie come sempre dall'Italia e dal mondo, quindi rimanete con noi su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo Alessandra Amoroso, Si mette male.
2: Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo, se non sarebbe meglio partire

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitud un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo della benzina e del gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. E bufera politica dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche le opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati. Una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone a Bolzano, vicino a un centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita in ospedale, dove è deceduta poco dopo il ricovero. I campioni del mondo tornano in campo stasera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna attende la Croazia, si inizia alle 20:45, stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Questa è Radio Padova.

Se ci va bene sta settimana si può fare anche un po' di mare, mare caos in questo caso. Paola e Chiara, le 18 e 4 minuti, buon pomeriggio, buona serata da parte mia. Franco Ghirardello continua la nostra musica, vi facciamo naturalmente anche divertire se vorrete, vi facciamo sentire le canzoni più belle in assoluto con i grandi artisti della musica italiana che a volte ritornano anche in questo 2026. Ci sentiamo Pazzi Stupidi Ragazzi su Radio Padova, Ritmo Italiano, c'è Raff.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori notturni sulla 4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi fino alle 4 di questa notte, verrà chiuso il tratto tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta in ambo le direzioni. Sempre per lavori, dalle 2 alle 4 di questa notte verrà chiuso lo svincolo di Padova-Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo in chiusura che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fare quel film.
3: Radio Padova.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
5: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota! Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.